lo vidi. Oh, pellegrina, del dolci amanti l'ardir, infermarsi l'ardore, gelar negli occhi tremanti il cor palpitar.

questo cavrello con povera sostanza e con bimbi goditi andr veloci. Vedrai quei feroci fieri costumi

forzato culto affetto, radolcista il poveto. Chi con un arco solo, disconosciuto diede a 100 morti il duolo, quel forte, quel robusto